la posizione per il secondo. Al quinto punto della fondamentale Müller, hanno venuto tutti, al quinto punto Riva, al quinto punto del secondo tempo per scusare Müller, al sesto punto per scusare Müller.

Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Ti ora dare vivo le nega, e devi tu men pasti sei en ura dare vivo le nega, la di ura, di ura sa. Gem gamu.